Susanne, lei complice. Io carton album rec, attacchi porcellano. Se vuoi si vuoi cambiare, tappetti parmesano.